Mezzanotte me lo dici, mezzanotte me lo dici, mezzanotte me lo dici.

0: Per anni si è parlato di abbatterlo, cosa. Veramente non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma insomma, anche i soldi per pagare i clienti, costava un altro a casa di casa, ma poi non si può fare.
2: Siete a me, ma tutto il mondo siamo attaccati, però quando si perde...

si è fatta notte e il nuovo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate oggi tu faccio di mano. Si è fatta notte e il nuovo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate oggi tu faccio di mano. Si è fatta notte e il nuovo padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate oggi tu faccio di male.